0: ma si ni sa fun adura bo le woro wara ebi yo fun se yo se tele
1: gbo e se dede lori individual ati talanko to nda mu orile ede yi
0: loluwa ba yo se gbo e loruko jesus tori fourth anniversary yi